Sono i padri e i figli, i cani che guidano le pecore, tutti quei nomi dimenticati sotto la mano sinistra.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami.

quelli nostri più intensi. Un attimo in

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'Azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RBS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Calabria. Sulla strada statale 107 Silana-Crotonese è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa in entrambe le direzioni, in corrispondenza del viadotto Neto 1 presso San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una chiusura di circa 500 metri per lavori di ripristino del ponte Barone in prossimità dello svincolo per Badolato Marina, in entrambe le direzioni con deviazioni segnalate in loco. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Rogliano Grimaldi e di Cosenza, in direzione Cosenza, in provincia di Cosenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tornano correnti umide e instabili atlantiche sulle regioni centro-settentrionali che nella giornata di martedì porteranno un peggioramento del tempo. Avremo piogge, rovesci in transito, anche localmente intensi e temporaleschi, specie tra Liguria, Toscana e Valpadana. Fenomeni un po' più intermittenti sui settori adriatici centrali, mentre andrà meglio al sud, con prevalenza di tempo asciutto e anche ancora soleggiato, specie tra Sicilia, Calabria e Puglia centro-meridionale. Temperature in calo al nord, nei valori massimi non andranno oltre i 18-20 gradi, stabili altrove con valori fino a 25 al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la giornata internazionale delle ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Santa Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Toto Calcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio, nel 1818 il filosofo Karl Marx, nel 1947 la giornalista Bice Biagi, nel 1945 la cantante Mara Kubeddu e nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore dei matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: RVS.
3: Comincia un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
4: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci aspetta in questa giornata di martedì 5 maggio. Ariete, ogni novità richiede il suo assestamento. Con il tempo imparerete a distinguere le vostre naturali incertezze dai segnali che invece giungono dalla nuova realtà. Toro, discreta la situazione economica a partire da oggi e almeno per 3 giorni. Siete sotto la protezione di Giove e Mercurio, però non vi date alle spese folli. Gemelli, avete bisogno di una pausa rilassante e distensiva. La cosa migliore sarebbe una serata da soli con un buon libro oppure 4 passi in giro per la città. Cancro, accordate fiducia e spazio ai vostri figli o ai vostri dipendenti. Ma non siate totalmente permissivi, potreste pentirvene. Dovete trovare la giusta via di mezzo. Leone, cautela perché qualcuno ha nell'animo il progetto di prendere il vostro posto al lavoro. Prendete qualche saggia precauzione. Vergine, la storia è giunta al termine. Dovete prenderne atto e accettare la realtà. Non affrettate i tempi, ma in ogni caso siate pronti al distacco. Bilancia, a causa della luna in opposizione sarete particolarmente distratti e sarà bene che prestiate molta attenzione a tutto ciò che verrà detto. Scorpione, Venere e Saturno vi offrono la possibilità di riparlare con il vostro ex. È una situazione rimasta in sospeso. O si riapre o si archivia per sempre. Sagittario, avete il pieno appoggio di tutti i pianeti. Si profila una vincita anche di una certa consistenza, oppure potrebbe trattarsi di una conquista straordinaria in amore. Capricorno, i vostri cari hanno commesso un errore che ricade anche su di voi. Non fate pesare loro la cosa. Cercate di immedesimarvi per capirli a fondo e perdonarli. Acquario, la giornata promette bene. Buone notizie dai propri amici e qualche opportunità interessante sul lavoro. Cercate di prendere tutto il bene che la vita vi offre. Pesci, sentirete dentro di voi una grande serenità, ma anche una forza d'animo non comune. Condividete questo stato di grazia con altre persone. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una splendida giornata.
3: L'oroscopo torna domani.
2: RWS, i successi di Sara, Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
5: Ed eccoci arrivati, buongiorno, buongiorno, benvenuti. Martedì, la seconda puntata settimanale con Pianeta Italia. Siamo pronti a partire, voi ci siete e allora iniziamo così.

0: devo dire che negli anni 90 questi signori, ovvero gli Audio 2, ragazzi, sono usciti e si sono fatti veramente sentire, si sono fatti ascoltare, hanno venduto parecchi dischi. Sto parlando degli Audio 2 in coppia con Mina. 1994 era Rotola la vita. Benvenuti, bentrovati, questa è la nostra apertura della puntata di martedì con Pianeta Italia. Un saluto da Lorenzo Bartoli, benvenuti, se è la prima volta che ci seguite, e bentrovati se siete degli aficionados ascoltatores. Non avrò azzeccato nella prima e nella seconda parte dello spagnolo. Viaggio nella storia degli italiani, e nella nostra storia ci sono, e diamo anche un nostro piccolo contributo ogni giorno, agli anni 70. Lo riascoltiamo tra poco, un motivo degli anni 70, con Italia Graffiti, quest'oggi dal 1976. Mentre in arrivo un giovane Vasco.
1: Silvia riposa dentro la

stata assolutamente discriminazione nel volerli mettere nello spazio Italia Graffiti, perché questa è una canzone secondo me merita quasi di essere un classico della musica italiana, ma è rientrata in quel momento perché è del 1976. Sto parlando delle grandissime orme con Regina Adriana.

0: RWS, il ritmo della tua vita.
1: I tuoi ricordi.
2: Nel silenzio splende.
1: Le tue canzoni d'amore.

Johnny Dorelli, ovviamente questa è la versione originale di Aggiungi un posto a tavola, poi ce ne sono state fatte tante tante altre, e il grandissimo Gianluca Guidi, il figlio, ha portato avanti questo importantissimo pezzo di teatro e di storia della commedia italiana in tutta Italia. Siete all'ascolto di Pianeta Italia, tra poco restate con noi, arriva la sequenza, ovvero spazio alla musica senza alcuna interruzione né parlata né

0: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6. RWS Radio Valentina, resta nel cuore.
1: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.

dove nel mese di febbraio faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera, sì sì, proprio così.

Alexander Platz. Oh, Fidersen, c'era la neve. Grande Milva, benvenuti, bentrovati. Buon viaggio con le nostre proposte all'italiana. Il programma si chiama Pianet Italia. Andiamo in onda dal lunedì al venerdì. Insomma, ci proviamo a fare del nostro meglio, ma non è assolutamente facile, anche perché c'è un'immensità di repertorio di musica italiana tra gli anni 70 e il decennio 2000, di tanti e tanti pezzi che sarebbe bello ritrovare e riascoltare. Molti purtroppo non li abbiamo, altri li abbiamo, e insomma ci stiamo mano a mano, ci arrangiamo un pochino. E il nostro viaggio invece adesso vi annuncia la sequenza musicale, ovvero con tre canzoni senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria. I e le protagonisti di oggi saranno Patti Pravo, Franco Simone, ma subito in apertura un grandissimo, al contrario di quello che dice qualcuno, successo, perché così è, è stato in Italia e anche all'estero, di Albano e Romina Power. Questa è Sharazan.

fatti bravo e dimmi che non vuoi morire. Siamo andati prima invece all'inizio degli anni Ottanta con Franco Simone, La casa in via del campo, e in apertura c'erano Albano e Romina ad aprire la nostra sequenza. Sequenza che tornerà domani, mercoledì. Grazie, vi auguro la buona giornata, come sempre viva la musica italiana. Vi lascio con un Tiziano Ferro di qualche anno fa, era il 2002 quando esce questo singolo alla radio, e singolo, e singolo che anch'esso diventa veramente, ma veramente fortunato. Sto parlando di Imbranato, vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi, e se volete torniamo domani.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RVS. Sono le 7:59 minuti.
2: RVS. Notizie.
3: Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Sentiamo Laura Supino.
5: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di sei lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro due cacciatorpedinieri americani. Che nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, i colloqui stanno facendo progressi.
4: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della Comunità Politica Europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Calcio in chiusura all'Olimpico, in uno dei due posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a meno 1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, a Lozzini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
6: Se il Milan di questi tempi è avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina. Annichilita l'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, afferma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio di 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A a Lozzini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1 il quinto successo nelle ultime 8 a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.

0: il ritmo della tua vita.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
1: RVS, resta nel cuore.

0: Milano.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: sono le 9:01.
1: RVS
2: Notizie.
3: Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce, comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpedinieri americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto, nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tornano correnti umide e instabili atlantiche sulle regioni centro-settentrionali che nella giornata di martedì porteranno un peggioramento del tempo. Avremo piogge, rovesci in transito, anche localmente intensi e temporaleschi, specie tra Liguria, Toscana e Valpadana. Fenomeni un po' più intermittenti sui settori adriatici centrali, mentre andrà meglio al sud, con prevalenza di tempo asciutto e anche ancora soleggiato, specie tra Sicilia, Calabria e Puglia centro-meridionale. Temperature in calo al nord, nei valori massimi non andranno oltre i 18-20 gradi, stabili altrove con valori fino a 25 al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
1: RVS, resta nel cuore.

le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RVS.
1: Sono le 10.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono: era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
2: Comincia un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci aspetta in questa giornata di martedì 5 maggio. Ariete, ogni novità richiede il suo assestamento. Con il tempo imparerete a distinguere le vostre naturali incertezze dai segnali che invece giungono dalla nuova realtà. Toro, discreta la situazione economica a partire da oggi e almeno per 3 giorni. Siete sotto la protezione di Giove e Mercurio, però non vi date alle spese folli. Gemelli, avete bisogno di una pausa rilassante e distensiva. La cosa migliore sarebbe una serata da soli con un buon libro oppure 4 passi in giro per la città. Cancro, accordate fiducia e spazio ai vostri figli o ai vostri dipendenti. Ma non siate totalmente permissivi, potreste pentirvene. Dovete trovare la giusta via di mezzo. Leone, cautela perché qualcuno ha nell'animo il progetto di prendere il vostro posto al lavoro. Prendete qualche saggia precauzione. Vergine, la storia è giunta al termine. Dovete prenderne atto e accettare la realtà. Non affrettate i tempi, ma in ogni caso siate pronti al distacco. Bilancia, a causa della luna in opposizione sarete particolarmente distratti e sarà bene che prestiate molta attenzione a tutto ciò che verrà detto. Scorpione, Venere e Saturno vi offrono la possibilità di riparlare con il vostro ex. È una situazione rimasta in sospeso. O si riapre o si archivia per sempre. Sagittario, avete il pieno appoggio di tutti i pianeti. Si profila una vincita anche di una certa consistenza, oppure potrebbe trattarsi di una conquista straordinaria in amore. Capricorno, i vostri cari hanno commesso un errore che ricade anche su di voi. Non fate pesare loro la cosa. Cercate di immedesimarvi per capirli a fondo e perdonarli. Acquario, la giornata promette bene. Buone notizie dai propri amici e qualche opportunità interessante sul lavoro. Cercate di prendere tutto il bene che la vita vi offre. Pesci, sentirete dentro di voi una grande serenità, ma anche una forza d'animo non comune. Condividete questo stato di grazia con altre persone. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una splendida giornata.
2: L'oroscopo torna domani.
4: È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la giornata internazionale delle ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Santa Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Totocalcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In tre anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio, nel 1818 il filosofo Karl Marx, nel 1947 la giornalista Bice Biagi, nel 1945 la cantante Mara Kubeddu e nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore dei matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: RWS. Ladies and gentlemen, the best magazine show.
6: Il magazine senza tabù.
7: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Tante notizie, tante curiosità dell'Italia e non solo, che vediamo insieme nel nostro giornale. Ovviamente anche la musica ad accompagnarci. Meno abitanti ma più macchine. Com'è possibile tutto questo? Quello che sta accadendo in Basilicata ha veramente dentro un dato che fa riflettere.

0: differenza della radio.
1: C'è un dato, cari amici di The Mag, che fa veramente riflettere. Tutto questo accade in Basilicata e praticamente qui la popolazione diminuisce ma il numero di auto aumenta, ed è un paradosso solo apparente, perché quando magari i servizi sono pochi, i mezzi pubblici scarseggiano e le distanze pesano di più, l'auto diventa una necessità, non una scelta. Infatti sempre più famiglie si trovano costrette ad avere più di una macchina, anche quando tenerle è difficile. Spesso si ricorre a finanziamenti, formule di acquisto complesse, spese che nel tempo diventano pesanti, ed è il lato meno visibile, no, se vogliamo, della mobilità, quello dove l'auto non è libertà ma è un obbligo. Io sono costretto ad acquistare più di un'auto in famiglia, altrimenti non possiamo andare a lavorare, non possiamo sbrigare determinate cose, e allora il tema cambia completamente. Non è più quante auto ci sono, ma perché senza auto in certi territori non si può vivere davvero

sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: The Mac Special 3. 3 hit senza pausa. The Mac Special 3.
1: Come ben sappiamo, oggi prima di scegliere un posto dove andare a mangiare, un posto dove andare a ballare, no? Su internet possiamo, anzi cerchiamo delle recensioni. Ne hanno parlato bene o ne hanno parlato male, e questa cosa influisce tanto sulla scelta di una persona. Ma quelle che noi leggiamo su internet sono sincere, sono vere, di persone che sono state veramente lì, o sono solo aiuti da parte di amici fatti appunto ai titolari di questi luoghi qui? Perché le cose in questo 2026 stanno cambiando, nel 2027 cambierà del tutto.

0: Italia Start.
1: The best magazine show. The
2: Mag. Siamo a maggio, ma da aprile, mese che abbiamo salutato da poco, sono cambiate delle regole di un gioco che riguarda le recensioni online. E l'obiettivo è chiaro: basta con i giudizi falsi, comprati o scritti da chi non ha mai provato davvero un servizio. Quindi le recensioni che noi possiamo trovare normalmente in degli hotel, ristoranti, locali, da oggi dovranno essere più trasparenti. Infatti chi scrive dovrà dimostrare di essere stato davvero cliente con una ricevuta, una fattura, la prova concreta di essere stati presenti. Non solo, poi le recensioni dovranno anche essere pubblicate entro 30 giorni per evitare i commenti fuori tempo costruiti ad arte e controllare, no, tutto questo. E poi a farlo ci sarà l'autorità garante della concorrenza, che avrà la possibilità di intervenire e di far rimuovere questi contenuti sospetti, perché il tema è enorme. Oggi la recensione è molto importante, influenza fino all'82% le persone quando devono prendere una decisione. Praticamente queste recensioni decidono cosa scegliamo, cosa non scegliamo. Non è ancora una rivoluzione immediata, molte regole devono ancora essere chiarite, però nel senso, servirà tempo, ecco, per adottare tutto questo, ma se funzionerà davvero cambierà un po' tutto lo status, no, delle recensioni. Quindi quello che andremo a leggere sarà veritiero al 100%.

Per diversi anni, cari amici di The Mag, i monopattini sono stati degli oggetti di libertà, no? Adesso però arrivano nuove regole e diciamo che è finita la terra di nessuno.

Parliamo di una cosa, di un oggetto, di un mezzo pubblico che oggi tutti prendiamo, soprattutto nelle grandi città o nostro oppure in sharing, che è il monopattino elettrico, che è passato in pochi anni da novità simpatica, protagonista appunto delle città, perché comodo, perché veloce, economico, ma è passato da questo ad essere difficile da controllare. Infatti per tanto tempo è stata in una specie di zona grigia, poche regole, pochi controlli, tanta libertà. Adesso però è cambiato tutto, arrivano degli obblighi più chiari, casco, assicurazione, limite di velocità, maggiore tracciabilità, un tentativo di mettere ordine in questo fenomeno che è cresciuto più velocemente delle norme, perché il problema non è tanto il mezzo ma come viene usato, marciapiedi che vengono usati come delle strade, il monopattino che non rispetta le regole, che cammina nel verso opposto, non vengono usati i caschi, ci sono tanti incidenti causati proprio dal monopattino, e quindi è giusto mettere delle regole, perché ormai è così tanto utilizzato che o fai questo o li abolisci del tutto.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, se vi va. Se vi fa piacere, mi trovate qui, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: The Meg torna domani.
1: The Meg is back tomorrow. RWS, il ritmo della tua vita.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RVS.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: RVS. Notizie.
3: Notizie.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions. La Lazio sorride, la Cremonese no, e neanche Maurizio Sarri, pensando al derby del 17 maggio, possibile all'ora di pranzo. Questi temi del Monday Night della 35esima di Serie A, al netto dello scudetto interista, delle retrocessioni matematiche di Pisa e Verona, ancora lontano dagli altri verdetti. Anche perché i giallorossi, travolgendo 4-0 all'Olimpico la Fiorentina, gol di Mancini, Wesley, Iarmuso e Pisilli, si portano a meno uno dalla Juventus quarta, e Giampiero Gasperini pensa positivo.
5: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. E anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
4: E l'altro posticipo, Lozini, Noslin firma il Blitz Lazio, 2-1 in rimonta alla Cremonese, sempre più. Terz'ultima, meno 4 da Lecce, per ora in salvo. E con mister Giampaolo che traballa. In casa bianco celeste tiene banco l'orario del derby del 17 maggio, che per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis si ipotizza possa giocarsi a pranzo, e Maurizio Sarri perde le staffe.
6: Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
4: Si conoscerà stasera la prima finalista di Champions, appuntamento il 30 maggio a Budapest, a Londra. Arsenal Atletico Madrid in Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, dopo la pirotecnica andata conclusa 5-4 per i parigini. Tennis internazionali a Roma, meteo permettendo scatta al torneo femminile. Tre azzurre in campo, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. In programma anche le qualificazioni. Domani tocca agli uomini, Sinner debutta sabato. Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte, tra gli altri, anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Achille Polonara, attraverso i social, ha annunciato il suo addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. Ed è tutto, a più tardi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RWS. RWS.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: RVS, i successi di sempre.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: sono le 11:59 minuti.
1: RVS. Notizie. Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in Procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne, riservandosi di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare il loro assistito dopo l'esito di tale consulenza. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi. Il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una cinquantina i leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto, proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna, dove è nato il campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6.
2: Le hit che ami. News live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
3: Oh mia bella madurina, ma che ci frega, ma che ci importa. Da, da, da.
4: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
5: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon martedì. Oggi è il 5 maggio e diamo il via a un nuovo appuntamento. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana perché abbiamo superato il lunedì, abbiamo ancora davanti il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, poi arriva anche il sabato e quindi noi cerchiamo di superarlo insieme nel migliore dei modi. Tra poco vi voglio portare indietro nel tempo perché arriva una nuova rubrica Sportivamente Italiani e torniamo al 5 maggio 2002, che sarà stata una data significativa per tutti i tifosi bianconeri. Non solo questo, ma poi si va a Milano, parliamo di cotoletta, appunto, alla milanese un'eccellenza della tavola, e poi l'agenda, le date importanti, compleanni e tanto altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: questo è il suono del martedì di Verdi Bianchi Rossi. Cominciamo un nuovo appuntamento insieme, cari amici. Beh, lo cominciamo nel migliore dei modi. Do il bentornato a Gabri, lui siciliano dopo ormai presenza fissa di Verdi Bianchi Rossi. Ciao Gabri.
1: Spero anche presenza
0: gradita. Certo, ovvio.
1: In realtà mi odia Francesca, lo possiamo dire.
0: Per carità, il fatto che tu fossi una presenza fissa e che sei una parte importante del nostro programma. E come sempre partiamo dall'agenda, perché oggi il 5 maggio, ne parlavamo anche fuori onda, è un giorno speciale.
1: Sì,
0: per
1: un paio di date iconiche, soprattutto quella del 1821, la morte di Napoleone Bonaparte, l'ode di Manzoni, che fu la poesia della mia quinta elementare, cioè sai quando si va a fare l'esame.
0: Mi piace questo raffronto tra passato e vita comunque privata, vita reale.
1: Sì, fu una poesia che mi fece impazzire, perché poi il personaggio di Napoleone è un personaggio di quelli importanti che esercita fascino sui bambini, e io andai lì a stressare le maestre con questa poesia ripetuta 500 volte a tutti, ai nonni, ai fratelli, agli zii, a chiunque. Poi 1862, facciamo gli auguri al Servizio Postale Nazionale, che fu istituito proprio in questa data, 5 maggio 1862. E poi un ricordo doveroso: nel 1971 a Palermo venne ucciso il procuratore capo Pietro Scaglione. Ricordiamo anche questo personaggio che si è distinto a livello italiano. E nel 2002, come diremmo, la Juventus vinse il suo 26esimo scudetto.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Dolly, vincitore del Festival del 2025 con il brano Balorda Nostalgia. Lo ricorderanno tutti
0: come
1: i nostri
0: no?
1: amici ascoltatori. E poi Massimo Cacciari, filosofo e accademico. E faccio gli auguri anche a mio fratello che oggi spegne le 42 candeline. Ciao Carmelo, tantissimi auguri, goditela.
0: Auguri Carmelo. Passiamo invece adesso ai santi del giorno.
1: Sant'Angelo da Gerusalemme e il proverbio: se piove i primi di maggio, noce e fichi faranno buon viaggio.

0: Arrivano i primi messaggi del martedì insieme qui di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono tanti, vi leggiamo. Ancora bentornato Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto i messaggi di
1: Giulia e Alessandro,
0: che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Alessandro.
1: Pensa che la nostra amica Giulia è stata a Sant'Elena, l'isola in cui è morto Napoleone.
0: Wow.
1: Ci ha mai pensato di andarla a visitare?
0: Sinceramente no.
1: E lei ci
0: devo
1: la descrive.
0: Fare mia colpa.
1: Ci dice che è un'isola bellissima, di origine vulcanica, con un interno montuoso dove la natura è incontaminata, foreste ricche di felci e sentieri di montagna favoriscono un grande trekking, soprattutto in mountain bike. Quindi bisogna andare, gli amanti dell'adrenalina, della natura, possono andare a Sant'Elena.
0: È un posto perfetto.
1: C'è un'isola che si trova tra l'Africa e il Sud America, ma che appartiene all'Inghilterra.
0: Ah,
1: pensa un po'.
0: Io pensavo, scusate la mia ignoranza in geografia, Sant'Elena, sai, noi forse l'abbiamo italianizzata come isola, però magari appunto è un po' distante, diciamo, un po' fuori
1: pochino,
0: portata.
1: Un pochino, ma è anche possibile vedere i luoghi di Napoleone degli ultimi 6 anni, perché lui visse lì dal 1815 al 1821. Quindi c'è tanto da vedere anche di Napoleone Bonaparte.
0: Prima però bisogna arrivarci.
1: Arriviamoci in qualche modo. E poi Alessandro, che fa tanti auguri ad Olly. La tua musica riesce ad arrivare dritta al cuore e a raccontare emozioni in cui è facile riconoscersi. Continua a farci cantare e sognare.
0: Confermo in pieno, bravo Olly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.
9: C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-90794. A te non costa nulla, per molti significa tutto.
10: RBS. Verdi.

chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo martedì insieme. Sono Francesca Romana, con noi tra pochissimo torna Gabriele e parliamo, anzi apriamo una nuova parentesi con una rubrica Sportivamente Italiani, dove parliamo di eccellenze dello sport italiano. E a proposito, il 5 maggio per tutti i tifosi bianconeri, stiamo parlando della Juve, ha un significato particolare. Si torna indietro di 24 anni, quindi al 5 maggio 2002 e a quella vittoria allo scudetto, sì bianconera ma un po' più in generale italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, siamo noi anche quelli del martedì. Ben ritrovati, io sono Francesca Romana. Con noi, con furore dalla Sicilia, torna Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E oggi apriamo una nuova parentesi, quella di Sportivamente Italiani, perché celebriamo il mondo dello sport azzurro, tra virgolette. Però oggi noi abbiamo scelto di parlare di un famoso 2002, di una squadra che azzurra non è, ma anzi, lei è italiana, ma è bianconera.
1: In realtà c'è stato un confronto, una squadra nerazzurra, l'Inter, e la Juventus, appunto la squadra bianconera, in uno dei campionati più appassionanti della storia del calcio italiano, che ha visto l'impresa della Juve vincere un campionato che sembrava perso, stravinto all'Inter, che era in vantaggio di ben 6 punti, pensa, a 5 giornate alla fine, e poi con una grande rimonta si è arrivati sul finale a, diciamo, la vittoria della Juve e alle lacrime di Ronaldo il Fenomeno, che per i nostri amici ascoltatori è un'icona.
0: E come
1: di
0: ha fatto
1: Materazzi.
0: La Juve?
1: Ma la Juve intanto ci ha creduto, questo è proprio un monito per tutti nella vita: mai smettere di lottare anche quando l'impresa sembra impossibile. Ha vinto le sue partite, l'Inter è andato un po' in soggezione psicologica e poi ha subito la beffa delle beffe, perché pensa, si giocava all'Olimpico contro la Lazio, c'era il tifo gemellato, quindi tifosi della Lazio che volevano che anche l'Inter vincesse e poi alla fine invece l'Inter è riuscita a perdere con la vittoria della squadra biancoceleste. Tra poco ci sarà anche la finale Lazio-Inter il 13 maggio, e quindi un revival di quella partita, ovviamente con un altro tono, un altro modo, però insomma un grande evento della storia del calcio italiano, quello che fu il 26esimo scudetto della storia della Juve.
0: E quindi quel famoso 5 maggio 2002, un risultato che comunque oggi, a distanza di, possiamo dire, 24 anni, siamo particolarmente orgogliosi.
2: RWS, i successi di sempre.

0: i vostri messaggi. Come sempre sono tanti. Abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di una pagina molto importante che riguarda il nostro paese, tutto perché è stata una vittoria proprio a livello italiano, ma ci concentriamo su una squadra. Lei è bianca, lei è nera, stiamo parlando della Juve. Ancora ben ritrovato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E ritorniamo a quel 5 maggio del 2002, perché ci sono arrivati dei ricordi molto vividi dai nostri ascoltatori.
1: Due ricordi assolutamente vividi, con diciamo due facce di una medaglia opposta, perché è arrivato un messaggio di un tifoso della Juve, Alessandro, e uno un tifoso dell'Inter, e ovviamente ti lascio immaginare che il tenore sia completamente differente.
0: È giusto comunque ascoltare varie campane, varie idee.
1: Parto da Alessandro che ci dice: avevo 10 anni, la gioia sportiva più bella della mia vita, nessuno ci credeva e sembrava tutto apparecchiato per l'Inter, i miei cugini erano sicuri di vincere e mi hanno preso in giro per tutta la settimana, ma poi ho avuto ragione io, indimenticabile.
0: Sono bei ricordi questi. Peccato che a livello ad esempio nazionale, quindi io parlo proprio super partes del calcio azzurro, insomma,
1: quest'anno è andata male perché non si faranno i mondiali e
0: soffriamo un po',
1: soffriamo tanto. Fata contraltare, diceva, la gioia di Alessandro, la disperazione di Luca, che ci dice: eravamo in Piazza Duomo prontissimi per i festeggiamenti, sciarpe, bandiere, trompe squillanti per tutta la mattinata. Fu una delusione tremenda che fa male ancora oggi.

0: Si apre la parentesi dedicata al cibo del nostro paese. Vi voglio parlare di un piatto che ho assaggiato relativamente poco tempo fa per la prima volta, ovvero la cotoletta alla milanese. E solitamente siamo abituati ad avere delle porzioni normali, diciamo così, quando mangiamo oppure cuciniamo una cotoletta. Ecco, quella alla milanese ha varie particolarità, tra cui la dimensione della cotoletta. Insomma, andiamo un po' a scoprire insieme la storia e come si fa questo piatto tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Siamo arrivati quasi in dirittura di arrivo di questo appuntamento, ma dulcis in fundo, anche se noi di dolci non parliamo oggi nella parte dedicata al nostro programma alle eccellenze della tavola del Made in Italy. Si va a Milano. Ciao Gabri.
2: Ciao Fra, oggi ho molta fame, uno di quei giorni in cui esci un po' da lavoro e sei veramente famelico.
1: Sì, parliamo di cotoletta alla milanese. Io l'ho mangiata, faccio questa confessione, la prima volta un annetto circa fa, e mi sono trovata davanti praticamente ad una cotoletta di bisonte, perché le cotolette alla milanese, per essere tali, sono veramente di dimensioni impressionanti.
2: E infatti è uno di quei piatti che ti frega, perché tu ti aspetti la classica cotolettina, quella che ti faceva magari la nonna impanata, io
1: quella
2: sono siciliano,
1: panino.
2: Esatto.
1: Comunque è di dimensioni normali,
2: dignitose, ragionevoli, sicuramente di sazia, ma poi arrivi a Milano e ti trovi questa roba enorme che non finisce mai, tant'è che anche io ho commesso il tuo stesso errore, l'ho mangiata l'ultima volta a Radio Day, al World Radio Day a marzo, e ho detto sì Spavaldo, prendiamo anche gli antipasti, poi con sta cotolettona mi sono veramente ucciso, non ce l'ho fatta.
1: Come si suol dire, appanzato.
2: Appanzato.
1: Usiamo anche questo termine un po' più così, che però è perfetto per questo caso.
2: A quanto pare è proprio quella frittura nel burro a conferire quella consistenza, quella panatura e frittura nel burro che rendono questa cotoletta assolutamente friabile e godibile, poi ha quel gusto anche sapido che ci piace.
1: Però attenzione, devo fare una precisazione, che la cotoletta sì è molto grande, impegnativa da mangiare, però non è molto spessa, cioè nel senso comunque è ragionevole. Non
2: sì,
1: è
2: poi dipende anche dai posti, sì, da chi te la porta, c'è quella con l'osso, quella senza osso, io la preferisco con l'osso, qualcuno la chiama anche orecchio d'elefante, ma qui apriremo una questio infinita, ci sono le varie teorie su questa cotoletta alla milanese che a me piace in tutti i modi, in tutte le varianti, purché la si mangia a Milano, perché a Milano è veramente più buona, questo lo dico da siciliano, è buonissima.
1: È quella alla milanese.
3: Verdi, bianchi e rossi.

termina qui la seconda puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio come sempre Gabriele, ringrazio come sempre anche voi che siete una parte fondamentale del nostro programma. Chiudiamo così la nostra ora dedicata all'Italia e vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RVS. Sono le 13.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Gerlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
6: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Gerlasco, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato il rifiuto ad un approccio a cui l'uomo, allora ragazzo, avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani infine sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
5: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Per Washington, grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
7: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Dichiarazioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom. La replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica.
5: Blitz antimafia a Corleone, arrestate 3 persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'Azalea della ricerca di AIRCAT e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Calabria. Sulla strada statale 107 Silana-Crotonese è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa in entrambe le direzioni, in corrispondenza del viadotto Neto 1 presso San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una chiusura di circa 500 metri per lavori di ripristino del ponte Barone in prossimità dello svincolo per Badolato Marina, in entrambe le direzioni con deviazioni segnalate in loco. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Rogliano Grimaldi e di Cosenza, in direzione Cosenza, in provincia di Cosenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: RVS. Super hit. I più grandi successi. Le hit di oggi.
4: Le hit di oggi.
3: Super hit.
5: Super hit.
3: Super hit. Super hit. Su RVS Radio Valentina.

0: grandi successi. Le hit di oggi.
1: Le hit di oggi.
0: Super hit.
2: Super hit.
0: Super hit. Su RWS Radio Valentina.
3: C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-90794. A te non costa nulla, per molti significa tutto.
0: Super hit.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Super Hit. I più grandi successi. Le hit di oggi. Le hit di oggi. Super Hit. Super Hit. Super Hit. Su RWS Radio Valentina.

0: I più grandi successi, le hit di oggi.
1: Le hit di oggi.
0: Super hit.
2: Super hit.
0: Super hit. Su RWS Radio Valentina. Super hit.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6. RVS, i successi di sempre.

sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RWS.

0: RWS Radio Valentina.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, eh? Le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà. Tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio.

Oh, sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.

E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. In quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità.

Continuiamo ancora, amici. Sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stealer, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostealer che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stealer, infatti, è un infostealer apparso sui forum del dark web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostealer, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la criptografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostealer non possono accedere alla master key in memoria. Void Stealer però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. E la prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stealer si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto comunque da Google si stanno muovendo.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene, amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web. Ritorneremo come sempre domani, mercoledì, alla solita ora su questa radio.
0: RWS, resta nel cuore. RWS.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RVS. Sono le 15 e un minuto.
2: RVS. Notizie.
3: Notizie.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, scomparso lo scorso 1 agosto a 59 anni. Ha insegnato il coraggio. Alex, siamo noi, deve essere un giorno felice. Le parole nell'omelia di Don Pozza, amico personale di Zanardi. Commossi Bebe Vio, Alberto Tomba, tra gli altri presenti Malagò, Abodi e Salvini. La guerra tra Stati Uniti e Iran vacilla la fragile tregua mentre resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Secondo Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe transitabile e sotto il controllo americano. Un mercantile del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato lo stretto sotto scorta statunitense dopo essere rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra. Un cessate il fuoco dunque sempre più in bilico tra diplomazia e guerra aperta. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 caccia torpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi missilistici iraniani contro gli Emirati Arabi. Oggi entra nel vivo intanto la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi, in programma un bilaterale col suo omologo cinese. E alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump in un'intervista. La nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Oggi vengono sentite come persone informate sui fatti in caserma a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Ignoti i contenuti e il motivo dei colloqui. Una di loro nel 2007, poco dopo l'omicidio, aveva detto di sospettare di un altro ragazzo di cui Chiara respingeva le avance. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine con l'ipotesi dell'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCH e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRCH.it. RBS.
1: Il GR Ambiente dell'Agenzia di...
2: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, rivelano l'inquinamento da microplastiche nei mari. Oltre una sfera su tre è contaminata da plastica, di cui quasi la metà è di dimensioni inferiori a 5 mm, con netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Enea lungo 13 siti della costa laziale e pubblicato sulla rivista internazionale Environments, che ha analizzato struttura e contenuto di 1300 di queste sfere, le egagropile, comunemente note come palle di mare. La Colossal Biocisis annuncia che sta lavorando alla de-estinzione dell'antilope blu, una maestosa antilope africana scomparsa da circa 200 anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell'ottica di cancellare l'estinzione di queste specie. L'antilope blu abitava le pianure costiere dell'Africa del Sud, con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all'indietro, che raggiungevano circa 56,5 cm. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l'antilope roana e quella nera. Colonie europee e boeri ne provocarono l'estinzione nell'arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l'espansione degli insediamenti. Una carota di ghiaccio lunga 2,8 km, prelevata sotto la calotta antartica, permetterà di rivelare dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell'atmosfera terrestre. È l'ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica Oldest Ice, che per 6 anni ha visto impegnate 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci, che permetterà di comprendere quando è stato esposto l'ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l'età della calotta glaciale. La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita storica che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi di acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L'obiettivo dello stoccaggio preventivo dell'acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della pianura padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell'acqua un elemento essenziale.

Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6. RVS Radio Valentina.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. Now we gonna take it from Miami.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: dove può essere.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RVS, il ritmo della tua vita.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: RVS.
2: Notizie.
3: Notizie.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Alla vigilia dell'emissione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente statunitense Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Nuove dichiarazioni infuocate che arrivano a poche ore della visita del segretario di Stato in Vaticano, che il 7 maggio sarà ricevuto dal Papa. Sul fronte della guerra si teme un'escalation a Hormuz. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 caccia torpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. La Repubblica Islamica ha bollato come un fallimento il Project Freedom, l'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta statunitense. E intanto, nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Exet ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma in un'abitazione di Cessalto, nel Trevigiano, dove è morta all'alba di stamani una donna di 81 anni a causa di un incendio. Intossicato ma in salvo il marito, 85enne Graziano dal Cortivo, imprenditore edile in pensione. La coppia, localmente molto nota, aveva diversi figli e nipoti. Il rogo sarebbe stato generato dalla canna fumaria di una vecchia stufa a legna. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre della zona. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato, questo in sintesi il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che stamani al Quirinale ha incontrato i candidati al Dave di Donatello 2026. Andate avanti con audacia per sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti, ha aggiunto. Nella cerimonia condotta da Claudio Bisio, tutti i discorsi ufficiali hanno sottolineato l'apertura delle istituzioni alle pressanti richieste del settore. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Attraverso i social, Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche a un intervento al cuore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6.
2: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
3: RVS. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RVS.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Circa 2000 persone in chiesa, altrettante forse di più all'esterno della Basilica di Santa Giustina a Padova, hanno dato l'ultimo saluto a Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, poi fuoriclasse paralimpico, scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni. Da Gianni Morandi, Alberto Tomba, da Giovanni Malagò a Beppe Vio, tanti amici, volti noti, hanno preso parte alle esequie officiate da Don Marco Pozza, amico personale di Zanardi. Il servizio è di Nicola Compagnoni.
6: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
7: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
6: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
5: E ascoltiamo i ricordi commossi proprio di due concittadini di Zanardi, l'indimenticabile Alberto Tomba e il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
8: È stato grandioso, è la forza, la volontà che ci ha messo alle Olimpiadi, che ha vinto gli ori, ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
9: Tutta l'Emilia Romagna e Bologna si rispecchiano nel suo sorriso, è una persona che ha fatto parlare dell'Italia nel mondo, ha ottenuto risultati incredibili in tutto il mondo e quindi sicuramente era un cittadino di Bologna, ma è stato anche davvero una figura universale per tutto il mondo, perché era amato ovunque, quindi credo che fosse bello questo di lui, no? Che sia stato in grado di far innamorare tutto il mondo.
5: Arsenal contro Atletico Madrid, ore 21, elegge stasera la prima formazione finalista di Champions League. In Spagna finì 1-1, domani Bayern Monaco, PSG, a Parigi i transalpini vinsero 5-4. E a proposito di tennis, si è alzato il sipario al foro italico sugli internazionali d'Italia, il tabellone femminile che vede campionessa in carica anche di doppio Jasmine Paolini. Domani tocca agli uomini, nemmeno a dirlo, grande attesa per Jannik Sinner, debutterà sabato e va alla caccia del nono Masters 1000 prima di compiere 25 anni, impresa riuscita finora soltanto a Novak Djokovic. Ed è tutto, buona serata.

Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.

0: Buon martedì, amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti e ben ritrovati. Ciao Ale.
1: Ma ciao Ale.
0: Anzi, ciao Alo. E abbiamo detto che in questo maggio dobbiamo un po' no, essere autoreferenziali. No, però siamo con Alessandro Bisogni.
1: E siamo con Alessandra Bellotti.
0: Basta, non gliene frega niente a nessuno.
1: Ammazza, l'autoapplauso.
0: Se ieri era lunedì 4, oggi è martedì 5.
1: Ma incredibile.
0: È incredibile questa cosa. Quindi,
1: ma
0: buon martedì a tutti.
1: Qual è il tuo trucco?
0: Ma io sono troppo forte. Io sono una mente superiore. Te lo dico sempre, ma tu non ci credi. Quindi buon martedì a tutti e come ogni martedì torna la storia mai raccontata.
1: La storia mai raccontata, oggi racconteremo la storia di un uomo che ha inventato un tasto molto molto
0: usato. Tasti.
1: Allora, ma scusami.
0: No, hai ragione.
1: Perché tu hai detto, io adesso sollevo, questo maggio è il mese dei tasti. Non so se lo sapevi.
0: No.
1: Siamo nelle giornate mondiali dei tasti, ma, quelli da premere,
0: ma
1: quelli
0: te lo
1: da...
0: inventi.
1: Sì, no,
0: inventi.
1: Giuro.
0: Vabbè, ok, va bene. Poi dopo, a seguire, manuale di sopravvivenza.
1: E
0: cosa dobbiamo sopravvivere?
1: A dei tasti, no. ai tasti di qui sopra. No, dobbiamo sopravvivere però a chi ti manda link senza spiegare.
0: Ah,
1: senza spiegazioni. Così,
0: questo...
1: ti manda dei link.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Quanti?
0: Tanti.
1: E dopo vedremo
0: ma
1: come sopravvivere.
0: Ma io in primis, devo dire la verità. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web.
1: Poi.
0: Recensioni dei neonati.
1: Ah, fatte dai neonati.
0: Se i neonati dovessero alla modi, come si dice, TripAdvisor,
1: sì,
0: ok?
1: Recensire dei prodotti.
0: Recensire i genitori.
1: Ah,
0: i genitori, la vita, i primi giorni di vita.
1: Sì,
0: è molto,
1: sì,
0: molto
1: carino,
0: divertente.
1: Molto
0: tra poco al Comedy Radio Show. Finally enough love.

0: love.
1: Io non mi assumo la responsabilità, per fortuna, di quello che sta per accadere. Abbiamo qui il nostro Alo con la storia mai raccontata, con dei documenti che solo lui può reperire perché ha delle fonti segrete, bla bla bla. Però a quanto pare grandi verità vengono svelate in questo programma. Prego.
2: Grazie.
1: Prego.
2: Io oggi, con la benedizione di Alessandra Bellotti e della mia talpa che mi fornisce i documenti, vi racconto la storia mai raccontata dell'uomo che ha cambiato la vita di milioni di persone. Un eroe silenzioso, un genio incompreso, un santo laico, l'uomo che ha inventato il tasto ricorda la password.
1: Oh, santo.
2: Capitolo 1, l'uomo. Si chiamava Gualtiero, lavorava in un ufficio grigio e aveva un problema. Non ricordava niente, né compleanni, né codici, né dove aveva parcheggiato. Era un disastro umano con un grande sogno: non dover mai più digitare una password. Capitolo 2, la frustrazione. Ogni mattina Gualtiero entrava al computer e il computer gli chiedeva password? E lui, sudando, quale delle 47? Le provava tutte, quella del 2009, quella con il nome del cane, quella con il nome del cane ma con la maiuscola, quella con il nome del cane ma con la maiuscola e il numero 7.
1: Punto esclamativo.
2: Punto esclamativo perché fa hacker. Niente, bloccato, sempre. Capitolo 3, l'illuminazione. Un giorno, dopo l'ennesimo password errata, Gualtiero sbottò. Ma non puoi ricordartela tu! E il computer, in un momento di pietà digitale, sembrò rispondere, forse sì. Fu lì che nacque l'idea, il tasto, il miracolo, la salvezza. Capitolo 4, l'invenzione. Gualtiero propose il pulsante ricorda la password.
1: Quanta suspense.
2: I colleghi risero, il capo disse è inutile. Il reparto tecnico rispose è pericoloso. Ma Gualtiero, con la forza di chi ha dimenticato tutto tranne il proprio sogno, insistette e vinse. Capitolo 5, l'eredità. Da quel giorno milioni di persone nel mondo hanno cliccato quel tasto con la stessa gratitudine con cui si accarezza un santo protettore. E ogni volta che lo fai, da qualche parte Gualtiero sorride. O forse no, perché non si ricorda. Questa era la storia mai raccontata dell'uomo che ci ha liberati da lunedì mattina delle password. Un eroe dimenticato anche da se stesso.
1: Salutiamo Gualtiero, che sicuramente ci starà ascoltando in qualsiasi posto, luogo, anche insomma immaginario lui si trovi. Ma stiamo parlando del Pasquet, come si chiama?
2: Cioè, Pasquet, quella... no, Pasquet te la salva. Il Pasquet è proprio il la modalità in cui lui ti imposta una password e tu la salvi e sta lì. È il tasto in cui puoi ricordare la password, cioè quando tu metti la password sotto devi cliccare l'icona ricorda la password.
1: Questo è la prossima volta.
2: Sì, perché
1: volta
2: ho parlato ieri con le mie vicine di casa un po' di iraniano. E non devi più rimetterla, perché se clicchi su ricorda la password tu non la devi più digitare.
1: Ok, capito. Molto chiaro, e che dire? Grazie Gualtiero. The Comedy Radio Show.

0: raccontata la storia di Gualtiero, l'uomo che, a quanto pare, da quello che ci dice il nostro Alo, inventò il tasto ricorda la password. Sì. Abbiamo una sorta di kick, si dice? O riguarda solo robe di letto quando uno ha il kick? Vabbè, lasciamo perdere.
1: Cos'è il kick?
0: È una fissazione.
1: Ah.
0: Una fissazione, ultimamente hai una fissa con uomini dai nomi strambi.
1: Gualtiero,
0: e,
1: sempre Gualtiero.
0: Tasti improponibili.
1: Ma non è la mia la fissazione, perché mi porta nei documenti, quindi non sono io riporto semplicemente.
0: Chiedo venia, andiamo ai messaggi. Abbiamo, se non sbaglio, Silvia e Daniele.
1: E non sbagli.
0: Che intanto io saluto, perché sennò mi dimentico sempre.
1: Esatto, e allora vi salutiamo.
0: Ciao Silvia, ciao Daniele.
1: Ciao Silvia. Silvia scrive: io senza il tasto ricorda la password non potrei vivere. Una volta l'ho disattivato per sbaglio e ho passato 20 minuti a chiedermi se la mia password fosse il nome del gatto o il nome del gatto con il 3 finale.
0: Sì, perché poi tu credi di farle tutte simili per ricordartele
1: no.
0: meglio. Crei solo peggio.
1: Ma
0: confusione
1: quando,
0: peggiore.
1: Forse ne abbiamo parlato la settimana scorsa, non mi ricordo, che tu sbagli la password.
0: Ah, sì.
1: Poi vai per rifai, ricrea la password, password dimenticata, rimetti quella che avevi
0: Devi
1: provato.
0: Devi mettere quella vecchia.
1: Esatto, e dici, ok, già la... No, questa no, perché già esiste.
0: Tu vuoi fare quella nuova,
1: sì,
0: rifacendola come te la ricordavi,
1: esatto,
0: già esiste. Però
1: esatto,
0: fino a che prima la mettevi non te la dava.
1: Sì, chissà perché.
0: Ma questo è uno dei misteri della vita, proprio...
1: Che non possiamo risolvere
0: fare
1: noi.
0: Fare una rubrica sui misteri della vita.
1: I misteri della vita, sì. Uno di questi è la password.
0: Sì, sicuramente. Andiamo da Daniele.
1: Daniele scrive: quando hai raccontato di Gualtiero mi sono emozionato. Io ho 12 password diverse e non ne ricordo una. Quel tasto è l'unica cosa stabile della mia vita digitale. Beh, è una grande invenzione comunque.
0: Beh,
1: la metti una volta.
0: Gualtiero, Daniele, se ti sei emozionato con la storia di Gualtiero, secondo me ci sono altre cose non stabili nella tua
1: no,
0: vita.
1: No, secondo me
0: dire.
1: È una persona emotiva, è una persona che può mandare avanti questo paese.
0: Ah,
1: bravo Daniele.
0: Secondo me Daniele è uno di quelli che tu paghi per mandarci i messaggi.
1: Potrebbe essere.

0: uno dei miei momenti preferiti della settimana e credo anche il vostro, perché c'è dell'insegnamento dietro questa rubrica. Tra poco il manuale di sopravvivenza. Oggi il nostro Alo a cosa ha deciso di sopravvivere? Cioè, o meglio, le regole che ci donerai,
1: sì,
0: gentilmente dal tuo repertorio,
1: sì,
0: di vita, ci insegnano a sopravvivere a che cosa?
1: A chi ti manda il link, un link senza spiegazione, così nudo e crudo.
0: Bene, allora tra poco. Posso dire però, sì, aperta e chiusa parentesi, il link lo apri e capisci subito che cos'è.
1: Però se fosse un virus, dopo vediamo.
0: A proposito,
1: dopo vediamo,
0: di spam,
1: certo,
0: password. Niente, sei molto ittittittitt ultimamente. The Kami Radio Show.

0: ci avevo pensato, in effetti questa volta devo essere d'accordo con te, caro Alo. Abbiamo detto manuale di sopravvivenza per chi ti manda i link senza spiegazioni. E io ho detto vabbè, ma lo apri e lo vedi. Giustamente no, attenzione, lungi da me sponsorizzare le pratiche di phishing del web. Attenzione sempre agli spam, non cliccate mai nulla che non conoscete.
1: Esatto, soprattutto se vi scrivono sono la tua banca. No, non
0: ti
1: credo proprio.
0: Ti è piaciuta la tecnica di phishing?
1: Mi è piaciuto, eh? Stavo dicendo prima kick, phishing.
0: Sai perché? Sto seguendo un corso di veramente,
1: sì,
0: non è,
1: sì,
0: di cyber security.
1: Ah,
0: e come
1: che
0: vedi
1: è
0: molto non sta
1: importante.
0: Funzionando, ma andiamo avanti.
1: No, però intanto sai cos'è il phishing, tanti non lo sanno e ce l'hai anche detto. Quindi sì, grazie Ale. Quando
0: sì,
1: hai...
0: anche il deepfake, se vuoi ti dico parole a caso.
1: Ah, il deepfake è quando simulano la tua voce.
0: No,
1: giusto?
0: La tua immagine.
1: La tua immagine, peggio
0: immagine,
1: ancora.
0: Sì, sì, sì.
1: Comunque, vediamo come appunto sopravvivere a chi ti manda il link senza spiegazioni. Uno, riconoscere il pericolo. Il link senza contesto è un attentato emotivo. Può essere un meme, una notizia, un video di 47 minuti, una richiesta di soldi, una truffa, un PDF di 89 pagine o peggio un evento Facebook.
0: Quanto sono cringe.
1: Mamma mia, tu non lo sai e loro non te lo dicono. Due, analizzare il mittente. Se te lo manda un amico, probabilmente è una stupidaggine.
0: O un porno, possiamo
1: oppure
0: dire.
1: Anche.
0: Potevi dirlo, non è che noi donne non sappiamo cosa vi mandate voi uomini.
1: Un collega.
0: È vero, anche noi ci scambiamo robe andiamo avanti.
1: Robe zozze.
0: Sì, andiamo avanti.
1: Quindi un amico, probabilmente è una stupidaggine, forse anche porno. Un collega, probabilmente è il lavoro.
0: Palle.
1: Un parente, probabilmente.
0: Cioè, no, palle, scusate, che palle.
1: Che palle, certo. No, no, no, era per, no, non per ritornare a quello di qui sopra, ma è probabilmente il lavoro, quindi che palle. Poi un parente, probabilmente è una catena del 2012. Una persona che ti piace, panico totale.
0: Sì, neanche no, no, neanche te lo chiedi che cos'è. Un parente, posso aggiungere un buongiornissimo,
1: sì,
0: e caffè.
1: Certo.
0: Con vari allegati.
1: Che comunque è una catena, perché quello non si interrompe mai,
0: sì,
1: il buongiornissimo caffè.
0: Con gattini
1: caffè.
0: Vari,
1: sì, sì,
0: eccetera. Beh.
1: Poi adesso si animano anche, ci sono le gif animate, ancora peggio. Tutte colorate. Poi tre, la tecnica del preview. Apri il link? No, prima guardi l'anteprima. Poi guardi la mini descrizione. Poi cerchi su Google se è sicuro, poi chiedi a un amico, poi forse lo apri. 4, la risposta standard. Per sopravvivere, usa una delle tre frasi universali. Grande. L'avevo visto, non è vero. Interessante, non sai cosa hai visto.
0: Ma no, ma mi meraviglio di te.
1: Ale, funzionano sempre.
0: Reaction.
1: No, no. Ah, oppure anche,
0: è
1: certo.
0: È meglio, ancora meglio della scritta.
1: Comunque, che sia una di queste frasi o che sia una reaction, sono il paracadute sociale del 2026. 5, il vero problema. Il link senza spiegazioni non è il link, è la responsabilità. Perché se lo apri e non ti piace, sei tu che devi gestire la delusione. E quindi per chiudere il manuale, sì, ricorda, il link senza contesto è come un regalo senza biglietto. Può essere tutto e quasi mai è una cosa buona.
0: Mi piace questa frase, vero? Molto, molto vero.

0: Vai.
1: Manuale di sopravvivenza ai link senza descrizione, diciamo così, quindi anche rischiosi. Ma noi abbiamo scherzato, però abbiamo fatto anche una parentesi di cyber security che male non fa. Andiamo ai messaggi.
2: Ci scrive Giulia, ciao Giulia.
1: Senza link?
2: Senza, no, ha scritto direttamente senza link finale. Non mi sembra, no, non ci sono. Brava redazione.
1: Brava Giulia.
2: Scrive: a me ieri è arrivato un link senza contesto da mia madre. Panico totale. Ho pensato fosse una truffa, invece era un video di un gatto che suona il pianoforte. Ho perso 20 minuti di vita per scoprirlo. E vabbè, ci stanno le mamme, le nonne.
1: No, perché le mamme sai che fanno? Su Facebook magari, ecco.
2: Sì, li trovano.
1: Trovano e te le mandano su WhatsApp.
2: Sì.
1: Non è che
2: sì.
1: comunicano social social.
2: No.
1: Oppure giustamente non hanno Instagram, capito com'è?
2: Eh certo, dici come glielo mando?
1: Su WhatsApp.
2: Ma soprattutto perché glielo mando? Per questa è un'altra storia. E poi Francesco scrive: il mio collega mi manda solo link senza spiegazioni. L'ultimo era un documento di 87 pagine.
1: Bella Peppa.
2: Io ho risposto: ah, ah, ah, grande, e spero non me ne parli mai più. Però occhio Francesco, perché potrebbe
1: grande
2: farti
1: fuori contesto,
2: su poi
1: però.
2: 87 pagine di lavoro, quindi così.
1: Grande di che?

0: lezione sulla cyber security oggi. No, scherzo. Però cambiamo capitolo tra pochissimo e per concludere la puntata torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Quindi insomma abbiamo diverse categorie. Quella di oggi riguarda i neonati addirittura.
1: Le recensioni dei neonati.
0: Cioè immaginate questi pargoli che vengono al mondo e devono recensire parenti, amici di mamma e papà, culle, pannolini, proprio l'approccio alla vita.
1: Figo, però sarebbe.
0: Stelle da 1 a 5, molto spesso 1/2, ma ne parliamo tra poco.

0: Siamo pronti, prontissimi, anche perché la stiamo menando da parecchio con sta rubrica che è arrivata finalmente, cioè hashtag flop and roll, oggi recensioni dei neonati. Non vedevo l'ora. Fa molto sorridere, vi avviso. Immaginate che i neonati che vengono al mondo, questi pargoli, debbano fare delle recensioni tipo TripAdvisor.
1: Sì,
0: okay?
1: Sul pannolino,
0: su
1: il
0: varie
1: lettino.
0: Cose, proprio l'approccio alla vita, visto che sono appena arrivati su questa terra. Allora, cominciamo con. Allora, intanto, appunto, il point of view, il POV, è: sono sulla terra da un mese e mezzo, ecco la mia recensione della famiglia.
1: Bene. Ah.
0: Ok? Mamma, 9 su 10. Servizio ristorazione esclusivo, sempre disponibile, sempre calda, sempre buona. Non ho trovato niente di paragonabile sul mercato. Coccole premium, si commuove guardandomi dormire. Lo trovo un po' eccessivo, ma apprezzo comunque il suo calore. Perde un punto perché prova a mettermi giù credendo che io non me ne accorga.
1: Carina, carina.
0: Poi abbiamo papà, attenzione, 8 su 10.
1: Dai.
0: Sospettosamente calmo, mi guarda come se fossi la cosa più bella che lui abbia mai visto. Cullatore seriale, ha sviluppato un circuito casa divano camera che percorre anche nel sonno. Profumo buono, mi canta l'inno dell'Inter. Qua io
1: vabbè,
0: in questo caso è interista. Perde punti per il leggero panico, però, durante i cambi. Occhi sbarrati, mani tremanti, la stessa faccia di chi sta disinnescando una bomba. Beh, ma caro neonato mio, sicuramente le bombe le sganci.
1: Eh sì, probabilmente anche tu. E lui deve fare più che un papà l'artificiere.
0: Poi abbiamo fratello 12
1: maggiore.
0: Su 10. Il mio fan numero uno. Arriva, mi bacia, riparte. Arriva ancora e mi bacia di nuovo. Concetto di spazio personale sconosciuto. Vuole tenermi in braccio, mostrarmi i suoi amici, portarmi ovunque. È un po' rumoroso, invadente, travolgente, però gli voglio tanto bene. Non ha ancora capito il concetto di piano, ma comunque rimane il mio preferito
1: che
0: della famiglia.
1: Che bella questa cosa. Di solito si dice tra fratelli c'è l'invidia del primogenito. In questo caso
0: no. Piccoli no.
1: È vero, è vero.
0: Scatta quella roba di protezione. E poi abbiamo il cane, ovviamente.
1: Certo.
0: Atena in questo caso, gli abbiamo dato un nome immaginario. Sì. Atena 9 su 10,
1: bene.
0: Servizio di sicurezza
1: più
0: privato.
1: Del papà. Più del papà. Il cane. Per adesso il papà è l'ultimo in classifica.
0: Cioè abbiamo fratello, mamma, cane, papà.
1: Sì, sì.
0: Poveri papà. Che luoghi comuni. Vabbè. Servizio di sicurezza privato, non richiesto ma apprezzatissimo. Professionale, forse un po' eccessiva, non importa, ma dorme fuori dalla mia porta come se avesse firmato un contratto. Quando qualcuno si avvicina troppo lo fissa finché non si allontana. Nessuno ha osato disturbarmi sotto il suo turno. Che giustamente
1: certo,
0: si gira. Solo c'hanno i turni. Perde punti per il russare notturno.
1: Vabbè.
0: Siamo in due però a tenere svegli i genitori e onestamente non mi dispiace avere dei complici.
1: Carina Atena.
0: Molto bello. La struttura 10 su 10, riscaldamento incluso, room service attivo notte e giorno,
1: certo.
0: Personale sempre reperibile, niente bollette, niente pensieri, tutto compreso. Il servizio notturno è un po' caotico, ma si stanno impegnando. La sicurezza è garantita da un cane che russa, ma giura di essere sveglio. Confermo il soggiorno a lungo termine, anzi, a questo punto, a vita.
1: Carino.

0: comedy radio show.
1: Abbiamo chiuso col botto con le recensioni dei neonati. Difficile dire dei neonati.
2: Dei neonati.
1: Recensioni dei neonati.
2: È tutto attaccato dietro.
1: Dai, dillo.
2: Recensioni dei neonati.
1: È difficile. Spero di trovarne.
2: Spero
1: di trovarne delle altre. Mi appunterò. Redazione, appuntiamo. Allora, rubrica su cosa avevamo detto?
2: Le recensioni.
1: No, recensioni di vari personaggi a questo punto, non solo neonati. E avevamo detto, non mi ricordo se ieri o oggi. Una rubrica su
2: i casi umani ci penso io. L'abbiamo detto forse prima che vabbè
1: ce lo ricorderemo.
2: Questo fa parte sempre della falsa energia di maggio,
1: sì,
2: di cui
1: no,
2: abbiamo parlato.
1: Dobbiamo andare
2: ieri
1: a riposare, dai, meglio domani torneremo più forti di oggi sicuramente. Con anche la nuova rubrica, cioè no, con il titolo, poi con calma.
2: Sì, lo troveremo, per carità.
1: Siamo calmi, sì. E niente, a domani allora con Alessandro Bisogni.
2: E a domani con Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Vai, cerca.
1: Dai, non te lo ricordi
2: proprio. No, me lo ricordo. The Comedy Show. The Comedy
3: Show. RWS.

0: C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-907-94. A te non costa nulla, per molti significa tutto.
1: RVS. Sono le 18.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta americana, ma la tensione resta altissima. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani e di aver ripreso anche gli attacchi contro gli Emirati. Ma nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Hegseth ha dichiarato che la tregua con l'Iran non è terminata. Un cessate il fuoco sempre più in bilico dunque. Oggi la missione a Pechino del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale col suo omologo cinese. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire sia con Palazzo Chigi sia col Vaticano gli ultimi strappi. Ma proprio la vigilia della missione Trump rincara per il Papa: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha lamentato in un'intervista, accusando Leone XIV di mettere in pericolo molti cattolici. Era un migrante di origine maghrebina, il 25enne recuperato senza vita stamani verso le 5:30 a Venezia, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di San Polo. Dopo essere caduto in acqua avrebbe gridato aiuto e altri 2 giovani di nazionalità polacca avrebbero cercato invano di salvarlo. Sono stati poi ascoltati delle forze dell'ordine che hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza per accertare la dinamica dei fatti. Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi Davide Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo e lanciato un appello al dialogo tra istituzioni e industria per sostenere qualità, i giovani talenti e la competitività in un momento di cambiamento. Sarebbe paradossale, ha aggiunto Mattarella, far pagare ai giovani il prezzo di questa fase di trasformazioni. Tennis: scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio: Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. Nell'altra parte del tabellone, senza l'infortunato Alcaraz, si preannuncia il duello Zverev-Djokovic. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
2: Connessione attivata.
3: Connessione attivata.
2: Da adesso, per un'ora.
3: 3, 2, 1.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Inizia l'appuntamento del martedì, sono Manuel Giancale, ciao. Iniziamo subito con la nostra One Hour, quell'ora che ti basta di oggi. Scopriremo quanto valgono i nostri dati nel dark web, cioè quanto valiamo noi proprio in termini di soldi. Andremo nel Regno Unito a trovare il nostro genio di oggi che imperterrito ha giocato sempre gli stessi numeri. Cosa è successo lo scopriremo tra poco e cominciamo invece dall'Italia. Il lavoro è la causa che ci stressa di più. Ne parleremo tra poco. Benvenuti.

In Italia il lavoro causa stress e tristezza, almeno così dicono. Tra l'altro più della media europea, quindi bisogna fare un attimo di attenzione per quanto riguarda il nostro approccio nel mondo lavorativo. Qui a One Hour, quell'ora che ti basta, in questo martedì abbiamo deciso di cominciare così, con una bella schiaffeggiata al mondo del lavoro, perché viviamo il nostro stress quotidiano al lavoro. Il 51% dei lavoratori vive stress al lavoro, il lavoro è stress, uguale stress, punto e basta. In Europa la media è del 39%, quindi noi siamo al di sopra della media. Il lavoro è il luogo in cui passiamo gran parte del nostro tempo, probabilmente forse la maggior parte della giornata, e quindi lì cerchiamo riconoscimento, misuriamo il nostro valore, sperimentiamo determinate cose che magari non vanno neanche a buon fine, e questo crea stress. Non parliamo dei salari, gli stipendi, la precarietà, eccetera eccetera, perché poi è un casino. Però comunque pare che gli italiani siano stressati, oltre la metà degli italiani siano stressati, più di due italiani su dieci sono tristi al lavoro, e ci sono tante persone, c'è tanta percentuale di chi si sente solo. 14% degli italiani si sentono soli, soffrono di solitudine al lavoro, evidentemente lasciati un po' in disparte. Insomma, in Italia non c'è solo un problema di lavoro, ma c'è il problema della qualità psicologica del lavoro. Non è facile dunque andare a lavorare con il sorriso, sbaglio?

Abbiamo iniziato da poco il nostro martedì e già subito abbiamo schiaffeggiato così il mondo del lavoro, perché secondo gli ultimi dati in Italia il lavoro causa più stress e tristezza e molti si sentono da soli al lavoro, quindi si soffre di solitudine. Bisogna fare un po' più di gruppo, mettiamola in questo modo. Ci sono mille mezzi per poter fare gruppo, comprese le call, quindi attraverso, che ne so, alcune piattaforme per potersi videochiamare. C'è anche soltanto WhatsApp, tanto per dire, per fare una videochiamata e rimanere nel gruppo di lavoro. Ecco, questi sono alcuni metodi che magari potremmo utilizzare per sentirci meno soli. 3, 2, 1.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.
9: One hour.

0: Can we make a start?
1: Signori, quando uno è fortunato, è fortunato. E tra poco il nostro genio di oggi, imperterrito, gioca sempre solo i suoi numeri. E che cosa succede? Vince. Ne parleremo tra poco.

Il nostro genio di oggi è un doppio milionario. In 7 anni è riuscito a vincere 2 volte alla lotteria. Andiamo nel Regno Unito. Un parrucchiere. Lui era un parrucchiere quando ha vinto la prima volta. Ha smesso di fare il parrucchiere in una situazione un po', insomma, delicata. Aveva deciso di lasciare tutto, mollare, partire con un camper, insomma, mille cose. Comunque, la prima volta ha vinto 1 milione di euro. Siamo nel Regno Unito, quindi sterline. Però poco più di 1 milione di euro. E la seconda volta, dopo 7 anni, ha giocato gli stessi identici numeri. Quindi il nostro genio è stato proprio quello di essere imperterrito e voler vincere di nuovo con gli stessi numeri. Ha vinto di nuovo 1 milione di euro, quindi doppio milione di euro. Cosa che proprio cioè, nelle statistiche è una roba quasi impossibile, diciamo, perché le possibilità di vincere 2 volte una cifra milionaria sono 1 su 1.000 miliardi. Cioè, tu sei veramente fortunatissimo, genio fortunato oggi.

Tra poco con One Hour, quell'ora che ti basta, entreremo nel dark web, l'internet di sotto, il sottosopra, sembra Stranger Things sta roba, perché vogliamo sapere quanto valgono i nostri dati, la nostra mail, piuttosto che il nostro bancomat, è lì che si vendono questi dati. E allora vogliamo scoprire quanto costino, per non per riaverli, ma esattamente per capire, cioè, quanti soldi ci sono in ballo. Tra poco.

A qualcuno è capitato purtroppo di ricevere una richiesta di riscatto per i nostri dati, perché ci hanno rubato la mail, perché ci hanno rubato i nostri contatti, il nostro numero di telefono, piuttosto che i nostri documenti, anche insomma l'identità digitale, che ha un prezzo e si trova nel dark web, cioè questo sottosopra di internet che non so esattamente come si riesca ad entrare, perché giustamente uno, cioè noi persone normali, non a quanto pare la nostra identità digitale è una delle più richieste, quella italiana, quella è una delle più richieste, compare tra i primi 10 paesi nel mondo. In alcuni casi alcuni dati italiani risultano addirittura anche più costosi di quelli americani. Per esempio, una carta di pagamento italiana rubata si vende in media a poco più di 10 euro, più o meno. Un pacchetto completo invece di identità, cioè codice fiscale, indirizzo, data di nascita, costa quasi 80 euro. Le scansioni dei documenti ufficiali, i nostri documenti, passaporti, patenti, insomma cose del genere, si aggirano intorno ai 30 euro per comprare. Le nostre mail, un euro, poco meno di un euro, diciamo. I social network, per esempio, Facebook costa 30 euro. Un'identità su Facebook costa 30 euro, più o meno 30 euro. Su TikTok, invece, un altro social, poco più di 50 euro, evidentemente è un valore maggiore. Insomma, la nostra identità vale, ma vale relativamente poco, cioè 30 euro per il mio Facebook, ma guarda, onestamente non lo apro neanche.

0: al fondo di questo martedì. Siamo arrivati dunque alla fine del nostro appuntamento. Abbiamo parlato anche di quanto valga la nostra identità nel dark web, cioè su il sottosopra di internet, per intenderci, cioè hacker che ci prendono l'identità e la vendono. Quanto costa per esempio una mail? Poco meno di un euro. L'account TikTok invece sui social è poco più di 50 euro, mentre invece la nostra carta di credito, di pagamento, insomma una carta italiana rubata e venduta nel dark web, più o meno una decina d'euro, cioè quindi vale poco. Dentro comunque la mia carta c'è ancora meno di quei 10 euro, quindi non ne vale la pena. Ci ritroviamo domani con One Hour. Ciao a tutti.
1: One Hour torna domani.
2: RWS Radio Valentina resta nel cuore.

0: C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-90794. A te non costa nulla, per molti significa tutto.
1: RVS. Sono le 19:01.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, ha dichiarato l'Iran riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. È nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario della difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha accusato in un'intervista il presidente statunitense.
6: L'economia.
5: A dispetto delle perduranti tensioni e timori di ulteriori escalation, i mercati oggi confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Maglia rosa europea Milano che guadagna il 2,27% e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche le quotazioni del gas e del petrolio, che peraltro rimane sopra i $100 al barile, ma rimane pesante il balzo di tali prezzi dall'inizio del conflitto. Dal 27 febbraio a oggi, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. E il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato almeno 375 euro in media nello scenario migliore. In Slovacchia si sale a 620 euro. Sopra la media anche l'Italia, a forte dipendenza energetica, a più 450 euro, che però potrebbe salire fino a 2270 euro nello scenario peggiore con una perdurante chiusura di Hormuz. Tornando allo scenario base, provocherebbe inoltre una crescita rallentata nell'eurozona nel 2006 a un modesto 1,1%. La guerra in Medio Oriente ha il potenziale di sconvolgere gravemente le nostre economie, avverte il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis in audizione europarlamentare. Ma dopo l'ultimo Eurogruppo, la Commissione ribadisce il no alla proposta, anche italiana, di rivedere le regole del patto di flessibilità per sostenere alcuni comparti colpiti dal caro energia. Per ora il nostro orientamento è utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale, inclusi gli stabilizzatori automatici, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Per lui anche un bilaterale ieri col ministro Giorgetti, che al Salone del Risparmio rilancia sarebbe irresponsabile non porre le condizioni per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. E col petrolio a $140 a fine anno si genererebbero 21 miliardi di costi in più per le aziende, avverte dallo stesso palco il presidente di Confindustria Orsini, parlando di uno scenario in tal caso di recessione. Per gli utenti vulnerabili, tuttavia, pari a 2,3 milioni di italiani, ad aprile le bollette del gas segnalano un calo del 7,6% in ragione, spiega l'azienda pubblica per l'energia, di un parziale ripiegamento del prezzo della materia prima rispetto a marzo. Unicredit ha pubblicato oggi il documento di offerta per l'Ops su Commerzbank. Il periodo di adesione si concluderà il 16 giugno. L'offerta è sul 100% della banca tedesca, ma la nostra attesa è che finiremo intorno al 30%, quindi senza arrivare al controllo, ma con buoni rendimenti attesi, ha detto il CEO Andrea Orcel, aggiungendo che Unicredit ambisce per il 2026 a un utile netto di almeno 11 miliardi di euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 6, quando un nuovo impulso instabile dall'Oceano Atlantico raggiungerà il Mediterraneo centrale e apporterà una fase di maltempo al centro-nord con nuvole di passaggio, piogge e qualche rovescio tra mattinata e pomeriggio. Non escludiamo locali temporali a sfondo grandinigeno. Meno coinvolto il sud, nuvole, qualche debole occasionale fenomeno solo tra Campania, Puglia settentrionale e Molise. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
3: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RQS, resta nel cuore. RQS.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RQS, resta nel cuore. RQS.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

L'ultima volta che hai saltato scuola per sentir l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampade. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

0: sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RVS.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: RVS. Notizie.
3: Notizie.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. Tra nuovi tentativi diplomatici e guerra aperta, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più in bilico. Tra i nodi irrisolti, il controllo dello stretto di Hormuz rivendicato da entrambe le parti. E intanto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, Trump torna ad attaccare il Papa. Sentiamo Alessio Galea.
5: Si teme un'escalation militare nello stretto di Hormuz. Il Project Freedom, un fallimento, afferma l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo strategico stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington sia da Teheran. In mezzo al braccio di ferro giunge l'annuncio del colosso danese del trasporto merci Maersk. Una nostra nave ha attraversato lo stretto scortata dalle forze americane. Falso, ribatte Teheran in una giornata segnata dal fuoco incrociato. Le forze americane avrebbero affondato nel Golfo Persico 6 imbarcazioni iraniane, mentre Teheran afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Sul fronte diplomatico, oggi la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale con il suo omologo cinese punta invece a ricucire gli ultimi strappi sia con Palazzo Chigi sia con il Vaticano. La missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio al via domani, ma la vigilia è stata infiammata dal nuovo attacco frontale di Trump al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto in un'intervista. Marco Rubio sarà ricevuto da Leone XIV giovedì al Palazzo Apostolico.
4: Arrestato a Corleone per associazione mafiosa il nipote di Totò Riina, il 60enne Mario Grizzaffi, che avrebbe ereditato dallo zio e da Bernardo Provenzano il ruolo di capo mandamento locale. In manette anche altri 2 uomini, mentre restano a piede libero altri 3 indagati per i quali il GIP di Palermo ha rigettato la richiesta di misure cautelari. Gli inquirenti avrebbero scoperto gli estremi di una mafia rurale che dal 2017 controllava il territorio con condotte intimidatorie, inclusi furti, danneggiamenti e incendi di macchine agricole. A Padova stamani almeno 2000 persone sono giunte per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, simbolo senza tempo ed esempio di resilienza. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
7: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
6: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
0: RVS, i successi di sempre.

sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RVS, il ritmo della tua vita.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro. Alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Remain.

0: L'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rimi In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma, Cowboy Without a Clue, è un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma.

Allora vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece

0: listening to RVS Radio Valentina.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco. Mm-hmm.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto al Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: How About That, quest'artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questo artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Ave a Little Faith. Sommyo.

una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Sommio con un pezzo dal titolo Have a Little Faith, per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meyresson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era il lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

Hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966, erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Loverful. Il pezzo è Friend Like You.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Porta Radio Valentina sempre con te. Scarica gratuitamente la nostra applicazione per il tuo smartphone e accendi la passione per ascoltare RWS Radio Valentina, il ritmo della tua vita.
3: RWS. You're listening to RVS Radio Valentina.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Roberts, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo e bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pierce Brosnan con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live della sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

grandi applausi meritatissimi per Glenn Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023. Un artista che, oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima, ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri. E sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto, che uscirà un pochino più avanti, fra qualche mese. Grandi applausi meritatissimi per Glenn Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023. Un artista che, oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima, ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri. E sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto, che uscirà un pochino più avanti, fra qualche mese. Progetto multietnico, quello

che arriva ora. London Plain è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey. Ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat. Si intitola Small Town Boy in questa versione un po' gotica dei London Plain.

0: Il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album, in particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York. Da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma, vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao.

0: Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: You're listening to RVS Radio Valentina.
2: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco.
5: Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati all'ascolto da Renato Marengo.
4: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
5: Ciao. Se volete vedere mentre parliamo, mentre raccontiamo le cose di cui parliamo, andate in edicola e andate a Cattataville, il giornale, il Classic Rock, che in copertina ha niente meno che il Led Zeppelin, una foto straordinaria del gruppo nel pieno splendore delle proprie tornate in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Allora, all'interno tanti grandi servizi e uno dei immarciscibili, immortali miti. Quando si dice io mi occupo di rock, si dice di Beatles e Rolling Stones, nomi immortali, come immortale Ringo Starr. Ringo Starr che con la sua rispettabile età, quanti anni c'ha Marco adesso?
4: 85 anni.
5: 85 anni, benissimo, gli inauguriamo tanti ancora di salute, perché lui tranquillamente ogni anno sforna un suo nuovo disco. E che disco! E tra l'altro non è che si limita a realizzare il disco, a cantare, a fare, ma a parte che si fa accompagnare sempre da persone molto molto all'altezza, ma lui continua a suonare alla sua rispettabilissima età.
4: Allora, per prima cosa lasciami dire che suonare la batteria fa bene alla salute, evidentemente, perché Ringo non molla mai. E veramente fare due dischi nel giro di due anni è già difficile per un giovane, ma mi immagino quanto può essere complicato per lui. Ma invece ha fatto questo disco che alcuni critici definiscono addirittura meglio di quello dell'anno scorso. Quello dell'anno scorso si intitolava Look Up, quello di quest'anno si intitola Long Long Road. È sempre lui dietro la batteria, questa volta però si circonda di molte vocalist, di molte cantanti, ad esempio Sheryl Crow, Sam Vincent, o se no ad esempio quella che sentiremo nei singoli Molly Tuttle e Sarah Jaros. Quindi questa è la chiave di questo nuovo disco, che secondo me andatelo a sentire perché c'ha un'energia veramente fenomenale.
5: Marco, consentimi prima di annunciare il brano, visto che stiamo parlando di un batterista veterano, di parlare di un batterista un po' più ragazzino di lui, che è Tullio De Piscopo, che ha compiuto 80 anni e che ho visto in questi giorni sul palco furoreggiare, fa saltare in piedi platea, a parte quella sanremese dove ha fatto l'esibizione forse più applaudita. Insomma, Tullio De Piscopo, a cui ho avuto il piacere, a nome anche di Giordano San Giorgi, di consegnare il premio MEI per la migliore esibizione dal vivo a Sanremo, dove lui ha furoreggiato con la sua straripante energia.
4: Farmi raccontare questo aneddoto bellissimo che è accaduto qualche settimana fa. La premier giapponese è una batterista amatoriale. Si sono presentati un paio di settimane fa i Deep Purple in Giappone per un tour. Lei è andata dritta da Ian Pace, il batterista gli ha detto: tu sei il mio dio.
5: Ah, che bello.
4: e anche Ian Pace di anni ne ha, non so quanti ne ha precisamente, ma ne ha tanti.
5: Vabbè, che bello, per chi vive in una nazione dove il leader sale su un palco di un artista rock. Beh, insomma, siamo un po' invidiosi. E allora annunciamo adesso il brano tratto da questo disco in uscita di Ringo Starr.
4: It's been too long.

0: e siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Al microfono Renato Marengo, questa volta in compagnia di Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Ecco, allora Nando mi accompagna questa mission che è quella di dare spazio a chi spazio solitamente nei grandi media non trova e dovrebbe trovarlo, perché si parla di talento. Allora, il talento va aiutato, quindi dopo la nostra apertura tradizionale di Classic Rock dedicata sempre a qualche mito, a qualche grandioso personaggio del rock internazionale, noi come di consueto diamo spazio ai nostri partner, che sono così a rotazione il MEI e l'altoparlante. Questa volta è l'altoparlante che ci sottopone un disco interessante di una band che già si è fatta conoscere con un primo LP. Loro sono i Dresda. Dresda, insomma, è il nome di una città tedesca, e loro sono un gruppo di musicisti rock che ha scelto l'attualità, l'impegno, la protesta del mondo civile nei confronti di tutto quello che sta succedendo. Nella loro copertina in lontananza si vede un'atomica, quindi è abbastanza chiaro il segnale, il pericolo e il momento che stiamo vivendo. Io direi qualcosa su di loro, Nando, di tu, sia su loro, la loro formazione e anche sulla musica che fanno.
1: Allora Renato, i Dresda sono un gruppo nato relativamente da breve, perché nel 2023 si sono uniti, appassionati tutti quanti comunque di rock alternativo soprattutto, infatti li paragonano un poco ai Verdena, questo gruppo storico del rock alternative italiano
0: nostro, sì. E poi i suoni, no, ricordano un pochino anche le zone, le Zeppelin, insomma il grande rock. Ma di dove sono i Dresda?
1: I Dresda sono milanesi ed hanno all'attivo un EP che poi è quello che ha fatto scaturire questo disco Civili, appunto, 9 tracce molto intense, molto rock e con forti provocazioni, così come questo singolo che appunto dà il titolo all'album, spinge tutto sull'acceleratore dei diritti civili, però in chiave un po' nichilistica, quindi una provocazione bella e buona che funziona, dobbiamo dire.
0: Sì. Diciamo pure che questo Civili, ahimè, ci ricorda anche le stragi dei civili, che in questo periodo le superpotenze, molto legate al potere, al denaro, al petrolio, insomma ai grandi soldi più che all'umanità, no? E quindi civili ormai sono diventate vittime. E comunque è bene che, anche se dai grandi artisti si sente poco alzare la voce contro guerre e contro soprusi, che ci sia questo gruppo proposto appunto dall'altoparlante. E io direi di farli ascoltare anche i nostri ascoltatori di Classic Rock On Air. E allora, Civili,
1: Dresda.

0: adesso al classico Con Air è il momento di parlare di immagini, quindi collegate ai suoni, quindi di musica per il cinema o per comunque per la TV, per le immagini. È il momento della tua rubrica, quella che curi con Massimo Privitella, Soundtrack City, e invito tutti, andatevela a cercare nella rete, è una rubrica in video che Marco da qualche anno cura con Privitella, e noi ospitiamo degli stralci sonori dei pezzi di intervista, perché è veramente interessante spaziare, no? Nelle immagini che ispirano tanti suoni. Allora, stavolta facciamo una piccola parentesi un po' dolorosa, ci stiamo ancora leccando le ferite dall'assenza del cinema italiano a Cannes. Questa è una bruttissima notizia, rispecchia un po' il momento culturale, è una parola che avrebbe bisogno della C maiuscola, adesso la C in questo periodo è minuscola, così come chi si occupa ai vertici della nostra cultura, non facendo nulla per incrementare il nuovo cinema o comunque alla qualità. Ecco, questo dovevamo dirlo, no Marco? È indispensabile, perché stiamo per parlare invece del cinema coreano. Tutti, ma come il cinema coreano?
1: Beh sì, hai fatto bene a fare il tuo prologo rispetto al nostro cinema, perché invece quello coreano sta andando avanti e sforna in continuazione delle opere sempre di altissima qualità. In questo caso stiamo parlando di un film che potete trovare su My Movies, Inverno in Corea, è un film franco-coreano, quindi c'è la vicinanza di due potenze cinematografiche attuali, quella francese ovviamente e quella coreana, perché nel mondo attualmente i film coreani girano molto più dei nostri, quindi bisognerebbe ogni tanto uscire fuori dai nostri confini e vedere che cosa succede fuori. È la storia bellissima di un rapporto tra un maturo disegnatore francese e una ragazza coreana di origine francese, è bellissima la colonna sonora di una compositrice francese del film Molossena, giovanissima, anche qui un'altra cosa la posso dire, i francesi hanno il coraggio di puntare anche sui compositori giovani, da noi la cosa accade molto meno spesso. E insomma, bellissimo film, andatelo a vedere.
0: Questa è una grande lezione, prendiamola. Dunque, il pezzo che ascolteremo in chiusura, non a caso sei andato a scegliere un gruppo veramente, quando ho sentito ho saltato dalla sedia, veramente notevole, di giovani coreani che si chiamano The Rose, e il pezzo che hai scelto si chiama
1: Back to Me.
0: E allora, Soundtrack City.
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi parliamo di un film franco-coreano che consiglio a tutti di andare a vedere, lo trovate su My Movies, e trattasi della opera prima del regista franco-nipponico Koya Kamura. Prima di tutto dico agli amici a cui piace il film action adrenalinico che può tranquillamente evitare di vedere questo magazine, perché qui si parla di tutt'altro. Quello che abbiamo di fronte è un film proprio basato su silenzi, chiaroscuri, momenti molto intimi, delicati, ecco, esattamente quindi tutto il contrario di quello che in questo momento va molto a Hollywood e in generale nella serialità televisiva. Inverno in Corea è un film affascinante per vari motivi. Primo, il regista Koya Kamura, franco-giapponese, e già anche lì noi vediamo di nuovo il connubio tra due culture, quella francese e quella orientale, che da sempre dialogano tra di loro dal punto di vista estetico. Questo ne parlava spesso ad esempio Ryuki Sakamoto, di essere stato appunto influenzato dagli impressionisti francesi, da Satie, Debussy, Ravel e via dicendo. La storia è quella di uno scrittore francese che si reca, si trasferisce nella Corea del Sud alla ricerca di ispirazione, che incontra invece questa ragazza di origini francesi, perché il suo padre biologico è peraltro mai conosciuto, è appunto francese. La loro storia è una storia che non decolla mai, un rapporto che rimane sempre inespresso, perché da una parte c'è la paura di perdere anche questa volta quella che sembra essere un'amicizia, e dall'altra invece c'è il carattere di questo personaggio, il disegnatore, piuttosto orso, piuttosto scontroso, diciamo così. E la musica, e qui andiamo su un capitolo secondo me forse quello più interessante di tutto il film. Come vai a descrivere dal punto di vista musicale questo rapporto fatto da sottintesi, da frasi inespresse, da sentimenti inespressi? Ecco, ci riesce benissimo del film Molo Sena, che è una compositrice francese, noi diremmo giovane, ma in realtà a 40 anni sei anche abbastanza formata da tutti i punti di vista, e lei lo è particolarmente. Vi voglio leggere qualche dato fondamentale della sua formazione. Allora, stiamo parlando appunto di una dei talenti emergenti, che è già stata in qualche modo segnalata alla Berlinale del 2021, che ha gareggiato per il premio Michel Legrand, che in Francia insomma è un po' come da noi Ennio Morricone, quindi una figura di assoluto rilievo. Ha una formazione stranissima, perché dal punto di vista musicale lei è diplomata in direzione d'orchestra, composizione musicale, è una violinista, ma contemporaneamente ha una preparazione scientifica esagerata, laureata in fisica meccanica e quantistica, matematica e informatica. Insomma, la sua sensibilità musicale unisce in sé tutti questi mondi, tant'è vero che prima di cimentarsi con la composizione per 10 anni ha fatto il tecnico del suono. Quindi stiamo parlando appunto di una compositrice con un grandissimo bagaglio professionale, che mette al servizio di una colonna sonora, questa, quella d'inverno in Corea, che invece è soprattutto per ensemble d'archi e pianoforte. Ci sono dei temi, ci sono delle melodie, ma tutte molto essenziali, molto rarefatte, molto frammentarie, come accade appunto nell'impressionismo francese. Quindi vi spingo di nuovo ad andare a vedere questo film, Inverno in Corea, produzione franco-coreana, regista franco-nipponico Ko Yagamura e compositrice del film Molo Sena, che vale assolutamente la pena quindi di andare a sentire e a vedere. Alla prossima!

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana a Slot 4, in occasione del 1° maggio, vi porto un brano iconico di Francesco Guccini, interpretato dalla storica band dei Nomadi, Dio è morto, eseguita sul palco del Concertone di Piazza San Giovanni in più di un'esibizione. Il brano ci racconta in qualche modo la crisi dei valori tradizionali e la morte effettiva di Dio e tutte le ingiustizie, ed è un brano estremamente attuale, perché racconta una generazione disillusa che non crede più nei miti del passato, fino ad arrivare ad una visione di speranza. Infatti i giovani sono pronti a costruire un futuro nuovo e più consapevole. Non è solo una canzone di denuncia, ovviamente, ma è anche un invito a guardare avanti con spirito critico, ma anche con responsabilità. È stata pubblicata negli anni 60, in un periodo di fortissimi cambiamenti sociali, e Dio è morto è diventata nel tempo un vero e proprio simbolo di rinascita e di riflessione. I Nomadi, che hanno collaborato assiduamente con Guccini, sono da sempre portatori di musica, ma anche di valori rivoluzionari, con slanci incredibili. Se vi va di ascoltarli quest'estate, saranno il 27 giugno al Castello di Udine in occasione del Festival di Folkest. Ma adesso vi faccio ascoltare Dio è morto, i Nomadi.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia.
1: E anche oggi siamo alla fine stiamo per salutarci con Classic Rock on Air, ma come sempre, no Marco, salutiamo i nostri ascoltatori soprattutto musicalmente, quindi per ora diamo l'appuntamento alla prossima settimana, quindi arrivederci al prossimo Classic Rock on Air da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni.
1: Ma l'arrivederci davvero lo facciamo dare da un grandissimo, uno dei più grandi interpreti italiani, veramente italoamericano, però italiani, che è Eugenio Finardi. Eugenio Finardi, un grandissimo artista, come si dice, in auge soprattutto 50 anni fa quando ha cominciato, ma non ha mai smesso. È uno di quegli eterni artisti, grande, grande cantautore, ma soprattutto anche grande musicista. E il fatto che lui sia di madre americana si sente quando canta nel suo inglese, ovviamente, ma si sente anche nella vocalità, nella preparazione, spazia con questa bella voce. Ai tempi in cui venne fuori era affiancato da un altro grandissimo eterno cantante che era Demetrio Stratos. Allora lui e Demetrio erano le due grandi voci degli anni 70. E a proposito degli anni 70, adesso Marco ci daremo un po' di informazioni al pubblico, perché il tour è proprio parte da 75 e arriva al 2025, esattamente 50 anni fa lui cominciava con i suoi successi.
2: Eh sì, perché nel 1975 è l'inizio della carriera artistica e musicale di Eugenio Finardi, che è proprio veramente la sua identità, parte dagli anni 70. Io stesso, quando penso alla musica italiana degli anni 70, faccio esattamente come te: penso agli Area, penso a Demetrio Stratos, penso a Finardi, perché ha segnato proprio quell'epoca in maniera indelebile. E poi faremo sentire un pezzo di quegli anni.
1: Giusto per completezza di trio aggiungiamo Battiato, ecco, perché era quella un po' l'atmosfera, no?
2: Era il nuovo rock che rappresentava un po' anche i cambiamenti sociali di quegli anni, anche in maniera piuttosto dura, perché quegli anni non erano proprio anni semplici.
1: Assolutamente.
2: E dopo 50 anni Eugenio Finardi decide di fare un nuovo disco che si intitola Tutto, ma soprattutto un tour che gira appunto per teatri, che è partito dall'altro anno, dal 2025, ma è talmente un successo che continua anche nel 2026. Lo potete vedere anche nei video che si vedono qua e là, dove vedete lui che chiacchiera con il pubblico, racconta una serie di backstage, di eventi che sono accaduti durante tutta la sua carriera, alternandola appunto con canzoni suonate dal suo gruppo. Quindi è proprio un recital.
1: L'ho incontrato quest'anno, l'anno scorso, al May di Firenze, dove era dedicato tutto a lui, era l'ospite d'onore, ed è come dicevamo prima, come il vino, no? Invecchiando la sua voce migliora. E allora è in giro per l'Italia, se vi capita andatelo a vedere, che ne vale la pena. Allora noi abbiamo scelto un brano che ha caratterizzato proprio la nostra ribellione giovanile, che si chiama appunto Musica Ribelle.
2: Eugenio Finardi.

0: RWS, i successi di sempre.
1: Rock in FM. Il rock come non lo avete mai sentito. Rock alternativo, emergente, di culto.
2: Hey, you rock!
1: Segui Rock in FM
3: su questa radio ogni martedì alle 21 e giovedì alle 22.
4: Dio del rock, grazie per questa occasione per spaccare. Siamo i tuoi umili servitori, ti prego, dacci il potere di mozzar loro il fiato col nostro energetico rock. Nel tuo nome preghiamo. Ah, e adesso andiamo a pettinargli i capelli!
5: Rock in FM.

0: in FM. Il rock come non lo avete mai sentito. Rock alternativo, emergente, di culto.
1: Hey, you rock!
0: Segui Rock in FM su RVS.

rock come non lo avete mai sentito. Rock alternativo, emergente, di culto. Spazio al rock. All I can see is the whites rise, and I tell you I'll never know the more I see.

0: in FM. Il rock come non lo avete mai sentito. Rock alternativo, emergente, di culto.
1: Hey, you rock!
0: Segui Rock in FM su RWS.

0: ascoltato. Rock in FM. Rock in FM. Il rock come non lo avete mai sentito. Rock alternativo, emergente, di culto.
1: Hey, you rock!
0: Segui Rock in FM
2: su questa radio ogni martedì alle 21 e giovedì alle 22.
3: Rock in FM, pure energy.
4: RVS, Radio Valentina, resta nel cuore.

0: sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: RWS, i successi di sempre.

bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto.